Si ora no sonora tutti mi lu XHUSH tubis gastigaje punto gaio neluni zeda caborca XH CAB zeda ga tapa punto gaio Santana XHNTA sono ga punto tubi Navojoa XHNBCS Gachona punto gache Lugirani Zeta di internet chona www punto

Sillora no'o Sonora Lutini Lu XHUSH Tubis Gastigalle Punto Gallo Neluni Zeta Caborca XHCAB Zeta Gatapa Punto Gallo Santana XHNTA Shono Ga Punto Tubi Navojoa XHNBCS Gachona Punto Galle Lugirani Zeta Digi Internet Chona www.gachona.com